0: Radio Lady è 100% successi.
1: E vedi dubbi sì, e vedi dubbi no.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 1 ottobre Verity, l'attesissimo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Colleen Hoover con Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett. È un seducente thriller psicologico che segue Lowen Ashley, una scrittrice in difficoltà che si trasferisce nella remota tenuta dei Crawford per fare da ghostwriter alla celebre autrice Verity Crawford. Dopo aver scoperto quelli che sembrano essere gli inquietanti appunti autobiografici di Verity, Lowen deve fare i conti con le torbide e distorte confessioni sul marito di lei, Jeremy, faticando a distinguere la finzione dalla realtà, la manipolazione dall'attrazione e l'opportunità dall'ossessione. Arriva sul grande schermo il 1 ottobre anche Digger, nuova pellicola del regista premio Oscar Alejandro González Iñárritu, con protagonista Tom Cruise. Racconta la storia di Digger Rockwell, un eccentrico e potentissimo magnate americano, impegnato in una missione disperata per dimostrare di poter salvare l'umanità dal disastro che lui stesso ha contribuito a provocare. Russell Crowe torna nel mondo dei combattimenti con Beast, action drama diretto da Tyler Atkins e ambientato nell'universo delle arti marziali miste. L'attore interpreta Sammy, il tecnico chiamato ad aiutare l'ex campione Patton James a rientrare nell'ottagono per proteggere la famiglia e affrontare un avversario brutale, al cinema dal 1 ottobre. Passiamo ora alle serie TV. Debutta il 1 ottobre su Disney Plus con i primi 3 episodi l'attesissima 13ª stagione di American Horror Story, serie FX creata e prodotta da Ryan Murphy e Brad Falchuk, che ha scritto la storia del genere. Con il nuovo capitolo, la serie si prepara a celebrare non soltanto il numero più temuto attraverso una nuova storia, nuovi orrori e il ritorno di numerosi interpreti amatissimi dal pubblico, ma anche tutte le stagioni precedenti. Il 2 ottobre su Disney Plus arriva invece Coven Academy, teen drama soprannaturale ambientato nel cuore oscuro di New Orleans. Al centro della serie, amori proibiti, poteri e magia. Coven Academy segue 3 streghe adolescenti e i loro pericolosamente affascinanti compagni stregoni in un collegio magico d'élite, dove il potere è moneta di scambio, i segreti sono letali e l'attrazione è un rischio. Dal 1 ottobre su Netflix arriva La Valle dell'Eden, nuova serie drammatica con protagonista Florence Pugh, ispirata al romanzo di John Steinbeck del 1952. La serie ripercorre la saga multigenerazionale della famiglia Trask, gettando nuova luce sull'indimenticabile antieroina Katie Ames. La storia è ambientata nella Salinas Valley, in California. Affronta il tema del senso di colpa, dell'eredità familiare e della riconciliazione con la propria oscurità. Emanuela Fanelli firma e interpreta Peccato, una comedy in 6 episodi girata come un finto documentario. Presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, è un ironico what if, ambientato nel 2049. L'attrice, ormai 63enne, vive reclusa in un paesino della Valle d'Aosta, dimenticata dal pubblico dopo un misterioso scandalo. Tra materiali d'archivio veri e ricostruzioni immaginarie, il racconto ospita una valanga di guest star, da Alessandro Borghi a Sabrina Ferilli, da Valerio Mastandrea a Paola Cortellesi, su HBO Max dal 2 ottobre. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Disco novità.
3: Willy Peyote, Non c'è di che. Disco novità su Lady.
4: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: le 3 e 0 minuti. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro. Non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili? Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siete in coppia, sia che siete single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone

0: Sono le 4 e 3 minuti. Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady, la musica che cattura.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro, non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili. Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siate in coppia sia che siate single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Lady, la musica che cattura.

0: Sono le 5 e 3 minuti. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Disco novità.
2: Francesca Michielin, La mia ragazza. Disco novità su Ledi.

Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Bentrovati, buon venerdì 2 ottobre con il GR delle buone notizie. Il fitness non è riservato ai giovanissimi, ai trentenni. Superare la boa dei 50 anni e guardare i 60 con serenità non significa affatto concedersi solo allo yoga e alla ginnastica dolce. Anzi, per restare attivi in salute, l'attività fisica è la migliore alleata antietà. Allenarsi non significa inseguire a ogni costo un'impossibile giovinezza estetica, ma potenziare la propria struttura profonda, a cominciare da muscoli e ossa. Gli studi scientifici sono concordi, l'allenamento mirato è il più potente strumento anti-aging a nostra disposizione, capace di agire direttamente sulla nostra biologia. Un cuore trapiantato può ringiovanire, la scoperta fatta dal team di ricerca della Duke University. I ricercatori hanno individuato che un cuore prelevato da un donatore anziano e trapiantato nel corpo di una persona giovane subisce un processo di ringiovanimento molecolare, riallineando il proprio orologio biologico all'età del soggetto ricevente. In Cina è stato scoperto un nuovo dinosauro, è stato battezzato Noraptor Basboldi, aveva 4 ali e lunghe piume ed era grande come una gazza. Il fossile, rinvenuto nella provincia nord-orientale di Liaoning, ha portato alla luce l'esistenza di questo animale preistorico che apparteneva alla famiglia dei Microraptor e che è esistito tra i 145 milioni e i 100 milioni di anni fa. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature Communications. Il 2027 sarà l'anno dello Sluxury Travel. Niente sfarzo e lusso per un giovane su due. Il vero lusso è vivere esperienze autentiche e tempo di qualità. Questo però non vuol dire rinunciare al comfort. Si parla infatti di Sluxury, il nuovo trend che celebra il lusso del tempo ben vissuto tra generazione Z e millennial, che magari preferisce tagliare i costi di un volo aereo o di un ristorante internazionale o lo shopping. Il mercato globale dello slow travel vale più di 106 miliardi di euro e continua a crescere. Si stima che nel 2033 possa arrivare a 239 miliardi di euro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Lady. Radio Lady. Le emozioni. Le emozioni. Non finiscono mai.
5: Non finiscono mai.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro, non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili? Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siete in coppia sia che siete single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore.

0: Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Lady. La musica che cattura.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 2 ottobre 2026 è il 275esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.08 e tramonta alle 18.50. I santi del giorno sono Santi Angeli Custodi e San Modesto. Oggi è la festa dei nonni. Il 2 ottobre viene celebrata anche la giornata internazionale della non violenza, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 ottobre del 1925 il fattorino William Tainton è il primo uomo della storia a comparire in televisione. Fu lui a proporsi all'ingegnere scozzese John Logie Bird come soggetto per esperimenti sulla trasmissione delle immagini. Nel 1950 su 7 quotidiani statunitensi viene pubblicata per la prima volta la striscia di fumetti Peanuts. E nel 1955 viene pubblicato il primo numero del settimanale L'Espresso. Ispirato alla francese L'Express, a sua volta modello europeo dello statunitense Time, il periodico si propone di dare voce alla sinistra liberal progressista. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 ottobre del 1973 Fabrizio De André rilascia il disco Storia di un impiegato. Nel 1992 Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 è tra i brani più trasmessi in radio. E nel 2004 Francesco Renga lancia Meravigliosa la luna. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gandhi, politico e filosofo di rilievo mondiale, nato a Porbandar in India il 2 ottobre 1869 e morto assassinato a Nuova Delhi il 30 gennaio 1948. Nel mondo ha lasciato un segno tangibile ed è conosciuto soprattutto con il nome di Mahatma, grande anima. Compie oggi 75 anni Sting, cantautore, polistrumentista e attore britannico, star della musica pop mondiale. È stata anima e voce della storica band The Police, per poi intraprendere una carriera solista di successo. Spegne lo stesso numero di candeline Romina Power, nata a Los Angeles e famosa come cantante e attrice, a cui affianca le attività di scrittrice e pittrice. Con Albano Carrisi ha stretto un lungo sodalizio artistico e affettivo. E buon compleanno ad Ivan Zaitsev, il pallavolista italiano compie 38 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che i doni di un perfido sono perfidi doni.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Disco novità.
15: Willy Peyote, Non c'è di che. Disco novità su Lady.
16: Scrivo a notte fonda mentre sta nave affonda contro un muro di gomma. Non serve tu risponda,

0: Sono le 7:04. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità. Vertice intanto di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2.000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi e annulla i viaggi dei ministri. Esecutivo e la destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. L'Italia per la politica, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrario alle pregiudiziali anche il gruppo dei Vannacciani, il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemica intanto al Salone Nautico di Genova, la sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a due dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in